0: grazia Madonna Laura, dal vise vado ero.
1: Chi sei?
0: So tutto, so tutto.

0: faccia niente tutto. Isepo!
1: Padron Barnaba!
0: Scrivano, l'anima mai venduto, e la tua penna finché tu vivi. Io son la mano, e tu la penna. Scrivi.

quanto fa male nare mozzi. Tra tre decine di remi e nulla più, due colobrine di piccolo calibro. Or va con quanti lena ti resta e dispone le scolte con la dove le macchie son più folle.